mormor. Oili, oila, oili, oila. Poi alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi. Giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo giro nel mezzo. Giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di

una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare dell'abisso musicale.

ora Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le big fail e non i playboy, e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano